sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista intavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lasciata, riferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata e la cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata.

sembrava bella andata. L'ho baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi ha sgusciata. L'ho guardata, l'ho guardata, l'ho floccata, accarezzata, sorrisino soddisfatta, ma sembrava una patata. L'ho cappata, l'ho frullata.